0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Continuano la difesa del loro titolo, sono attribuiti dai liberatori.